0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. XRFM 104.1.